0: Molti scelgono l'AFT perché sono appunto preoccupati per temi come l'immigrazione, la sicurezza, il costo della vita e l'economia. E molti hanno la sensazione che i partiti tradizionali appunto non abbiano dato risposte convincenti e quindi cercano appunto un'alternativa politica.
1: Il partito di AFD avanza nei sondaggi. Siamo di fronte a una reale adesione su idee, temi e proposte fatte oppure è un voto di protesta? Perché il partito di Alice Weidel continua a raccogliere consenso? A un mese dalle elezioni in Sassonia-Anhalt che apriranno l'autunno elettorale tedesco, in questa puntata di Cosmo Italiano proviamo a fare un viaggio all'interno del cuore di tenebra tedesco attraverso la voce di Pasquale Cutrone, attivista AfD italiano nel Brandeburgo, e Andre Jorulmaz, ex militante turco-tedesco del partito, che ci svela perché AfD in Germania abbia così tanto successo e cosa stia sbagliando la politica tedesca. Io sono Cristina Giordano. E vediamo subito qual è la situazione preelettorale. Qui con me in studio c'è Giulio Galoppo. Il prossimo 6 settembre la Sassonia-Anhalt andrà al voto e l'AfD da mesi è in netto vantaggio, tanto che non si può nemmeno escludere che riesca a raggiungere la maggioranza assoluta. Giulio, ma quali sono i numeri oggi?
2: Beh, Cristina, la cosiddetta Sonntagsfrage, pubblicata oggi dal Redaktionsnetzwerk Deutschland, cioè il sondaggio che analizza l'ipotetico voto se le elezioni fossero domenica prossima, ci dice che l'AfD si conferma al 41% delle preferenze, con un aumento rispetto alle ultime elezioni del 2021 di più del 20%. La CDU, che al momento governa la Sassonia-Anhalt insieme ai socialdemocratici e ai liberali, raggiungerebbe invece solo il 24% dei voti, con una perdita che è superiore a 13 punti percentuali rispetto a 5 anni fa. Anche gli altri partiti in corsa, compresi gli altri due membri dell'attuale coalizione di governo, SPD e FDP, sono in caduta libera. Unica eccezione è il partito Die Linke, che rispetto all'11% del 2021 guadagna 2 punti percentuali.
1: Giulio, il politico che sta trainando l'AfD verso il successo è Ulrich Siegmund, che spopola tra l'altro anche sui social. Ma chi è esattamente?
2: Classe 1990, Siegmund è il candidato di punta, appunto il volto elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt, ed è una delle figure più rilevanti della destra radicale nel Land tedesco. È deputato nel Landtag dal 2016 e guida il gruppo parlamentare AfD dal 2022. Il suo profilo politico è fortemente associato alla linea più dura del partito. Ricordiamo tra l'altro che l'AfD in Sassonia-Anhalt è stata classificata dalle autorità regionali come gesichert rechtsextrem, cioè senza ombra di dubbio di estrema destra. Siegmund si presenta come leader aggressivo e ambizioso e ha escluso alleanze con la CDU.
1: In realtà si tratta di un'affermazione, quella di Siegmund, che lascia il tempo che trova, perché tempo fa è stata pubblicata una foto che lo ritrae insieme a un politico CDU.
2: Esatto, a metà giugno è stata pubblicata questa foto a cui ti riferisci, che lo ritrae insieme al capogruppo della CDU della Sassonia-Anhalt, Guido Hoyer, in una posa che denota familiarità, confidenza reciproca. L'immagine ha suscitato infatti scalpore politico e discussioni sul rapporto proprio tra CDU e AfD e quindi sulla sopravvivenza del Brandmauer.
1: Infatti mi ricordo che, se non sbaglio, erano insomma abbracciati, quindi c'era una certa familiarità.
2: Esatto.
1: Siegmund è uno di quei personaggi che in un modo o nell'altro però fa sempre parlare di sé.
2: Assolutamente, in passato ha fatto scalpore una sua dichiarazione sull'Olocausto quando si è rifiutato di definirlo come il peggior crimine dell'umanità. A questo si sono aggiunte accuse e inchieste sul nepotismo nel circuito AfD della Sassonia-Anhalt, con sospetti su assunzioni di familiari nell'area del partito. Siegmund avrebbe inoltre anche partecipato all'incontro tenutosi il 25 novembre del 2023 a Potsdam, al quale hanno preso parte esponenti della della nuova destra, tra cui l'estremista di destra austriaco Martin Sellner e anche membri della CDU, durante il quale si discusse di remigrazione, cioè del rimpatrio dalla Germania di milioni di richiedenti asilo, stranieri con diritto di soggiorno e cittadini naturalizzati tedeschi non assimilati. Qualora dovesse vincere, Sigmund diventerebbe il primo esponente dell'estrema destra a guidare un governo regionale in Germania nella storia del dopoguerra. E tra gli altri candidati, Cristina, forse l'unico che potrebbe rubargli dei voti, è il candidato di punta della CDU, cioè l'attuale primo ministro del Land, Sven Schulze, che è in carica dalla fine di gennaio di quest'anno, quando Rainer Haseloff si è dimesso dall'incarico. Schulze ha escluso qualsiasi collaborazione con l'AfD, chissà cosa ne pensa Guido Hoia.
1: Vedremo. E dicevo in apertura che settembre è un mese caldo per quel che riguarda le elezioni in Germania. Ci sono anche altri appuntamenti elettorali sempre regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino.
2: Esatto, e in Mecklenburg-Pomerania la AfD alla guida dei sondaggi col 36% di preferenze. La sua punta di diamante è l'ex conduttore radiofonico Leif Erik Holm. In seconda posizione abbiamo invece la SPD con 29 punti percentuali. E per quanto riguarda invece Berlino, un recente sondaggio fornisce un nuovo risultato. Die Linke è in testa. Se infatti le elezioni si tenessero già domenica prossima, secondo il sondaggio rappresentativo condotto dall'istituto di ricerca Sivi, il partito otterrebbe ben il 21% delle preferenze. La CDU si colloca invece al secondo posto con 19 punti percentuali, seguita molto da vicino dall'AfD e dai Verdi.
1: Anche la Bassa Sassonia va alle urne sempre a settembre, in questo caso non per il Parlamento regionale, bensì per i consigli comunali. E anche qui l'AfD fa molto discutere.
2: Ebbene sì, le elezioni in Bassa Sassonia proprio in questi ultimi giorni sono diventate un caso, perché diversi candidati dell'AfD sono stati esclusi o addirittura bloccati dai comitati elettorali, che hanno messo in dubbio la loro fedeltà all'ordine democratico. La misura riguarda soprattutto candidati a cariche esecutive locali, quindi stiamo parlando di sindaci o amministratori di distretto, ed è collegata al fatto che in Land l'AfD è osservata dai servizi per la protezione della Costituzione come caso di estremismo di destra sospetto. In pratica le autorità elettorali possono verificare se un candidato offra garanzie costituzionali sufficienti. Qualora esistano dei dubbi, la candidatura può essere respinta. La AfD ha annunciato ovviamente ricorsi e ha contestato queste esclusioni come politicamente motivate.
1: Ma ci sono dei nomi?
2: Sì, guarda, ti faccio come esempio quello di Stefan Bothe, vice capo AfD in Bassa Sassonia, che è stato escluso dalla corsa a una carica locale perché i comitati elettorali hanno sollevato dubbi sulla sua fedeltà alla Costituzione, e lo stesso dicasi per un candidato AfD a Nürten Hardenberg in corsa per la carica di sindaco.
1: E questo ci riporta al dibattito sul divieto del partito, perché incostituzionale, che in questi giorni è tornato a far notizia.
2: È vero, il dibattito si è riacceso perché in Germania più di 1000 giuristi hanno firmato recentemente un appello per avviare una procedura di messa al bando dell'AfD, sostenendo che il partito rappresenti un serio rischio per la democrazia. La notizia arriva dopo che il tema era già tornato centrale nel 2025, quando l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione aveva classificato il partito come forza estremista di destra, riaprendo la discussione su un possibile divieto, ma senza automatismi giuridici.
1: Grazie Giulio Galoppo. Ma nonostante il dibattito sul divieto del partito AfD e i tanti scandali inanellati anno dopo anno, il partito guidato da Alice Weidel e Tino Chrupalla, come abbiamo sentito, continua a salire nei sondaggi. Qual è la strategia adottata e come dobbiamo interpretare alcune scelte politiche? Lo chiedo a André Jorulmaz, tedesco di origini turche, omosessuale, per anni membro di AfD, braccio destro di Bernd Lucke, economista euroscettico, cofondatore del partito, che lo ha addirittura proposto come segretario generale. Jorulmaz però, nonostante le promettenti prospettive di carriera nell'AfD, sceglie a un certo punto di lasciare il partito, esattamente quando lo lascia anche Bernd Lucke, nel pieno di un dibattito interno sulle posizioni più radicali. Ma perché, nonostante gli scandali, AfD continua a raccogliere consenso?
3: Meine Wahrnehmung ist, wenn ich die sicherlich auch subjektiv geprägt, aber wenn ich die Medien beobachte, dass es doch eine reine, also ein sehr, sehr starke Skandalisierung aller Themen der AfD.
1: È giusto parlare degli scandali, ma secondo la mia opinione, finché i media si concentreranno solo sugli scandali di un partito, riportandoli continuamente alla ribalta, ma ignorando le tematiche che la AfD solleva in Germania, i cittadini non si sentiranno compresi e l'afflusso verso la AfD continuerà a crescere. Credo infatti che i cittadini non si sentano rappresentati da partiti tradizionali che continuano a ripetere, beh, in fondo è un partito in parte di estrema destra. I servizi interni di sicurezza lo tengono sotto osservazione e lo confermano, ma non è questo che preoccupa i cittadini. Veniamo allora a ciò che invece preoccuperebbe i cittadini. Perché il populismo di AfD funziona?
3: Tut mir persönlich oft leid und es schmerzt mich auch zu sehen, dass im Moment in Deutschland sicherlich eine der einzigen Parteien, die ganz, ganz viele Themen der Bürgerinnen und Bürger anspricht.
1: Mi dispiace doverlo ammettere, ma al momento AfD in Germania è sicuramente uno dei pochi partiti che affronta moltissimi temi che stanno a cuore ai cittadini, temi per cui i cittadini sono preoccupati, come la politica migratoria. Pochi giorni fa lo abbiamo visto nel caos in Spagna, il che naturalmente fa il gioco dell'AfD, e non vedo negli altri partiti un approccio chiaro e diretto nel tematizzare una migrazione incontrollata in Europa e soprattutto in Germania. E così l'AfD si appropria di una questione, ottenendo naturalmente molto sostegno. Che ne è allora della radicalizzazione del partito? Credo che la valutazione secondo cui in alcune frange dell'AfD vi siano tendenze di estrema destra o si verifichino episodi di estrema destra sia assolutamente corretta. Anche io ho la sensazione, quando ogni tanto do un'occhiata ai social media o seguo la questione, che nell'AfD ci siano persone che trovano gradevoli e condividono idee di estrema destra, dice Andrei Jorulmaz. L'AfD raccoglie sempre più consenso tra i giovani, ma quali sono allora i temi che li convincono?
3: Ich habe in einer Schule in Recklinghausen einen Vortrag gehalten und ich erinnere mich an.
1: Ho tenuto una conferenza in una scuola a Recklinghausen e ricordo tre incontri avvenuti subito dopo. Un giovane turco mi si è avvicinato dicendomi che la conferenza era stata interessante, ma che avrebbe votato comunque per l'AfD. Allora gli ho chiesto perché e lui mi ha spiegato che la sua famiglia era venuta in Germania e si era costruita una vita da zero, ma trovava ingiusto che altri flussi di rifugiati ricevessero semplicemente tutto in regalo. E questo è un tema ricorrente tra i giovani turchi che votano AfD. Poi mi si è avvicinato un giovane di origini americane e tedesche e mi ha detto che trovava assurda l'assenza di patriottismo in Germania e che si parlasse solo del passato nazista. Poi si è unito alla discussione un ragazzo spagnolo, il quale mi ha detto che avrebbe votato l'AfD perché aveva il programma migliore e una maggiore presenza sui social media. E questo era Andrei Jorulmaz, ex militante AfD, uscito ormai da più di una decina d'anni dal partito. E come dimostra la storia di Andrei Jorulmaz, anche gli stranieri si avvicinano quindi al partito dell'AfD, e questo nonostante non sia un partito potenzialmente interessante per i cittadini con background migratorio. Eppure, secondo un'analisi del Centro Tedesco per l'Integrazione e la Migrazione, oltre il 20% ha dichiarato di poter immaginare di votare proprio per AfD. Tra gli elettori di origine straniera c'è anche Pasquale Cutrone, arrivato dalla Puglia in Germania una decina di anni fa, prima a Berlino lavorando nella ristorazione e poi come autista per i politici del Bundestag. Oggi Cutrone vive a Trebbin, piccola cittadina del Brandeburgo, con poco più di 9.000 abitanti. Qui alle scorse elezioni politiche l'AfD aveva raggiunto il 34% dei voti ed è qui che Cutrone si è avvicinato al partito di Alice Weidel, con attivismo politico fatto di incontri cittadini, piccoli eventi e sui social media, soprattutto su TikTok, dove come micro influencer porta avanti i temi del partito di ultradestra tedesco. Ma come è diventato un attivista politico e perché ha scelto proprio l'AfD?
0: Allora, ho deciso di aderire all'AfD perché cercavo appunto un partito che rappresentasse più le mie convinzioni sui temi come sicurezza, immigrazione, l'economia e una maggiore partecipazione appunto dei cittadini alle decisioni politiche, no? Questo è stato, diciamo, il motivo principale, insomma.
1: Quali sono le proposte dell'AfD che lei condivide maggiormente?
0: Sicuramente per quanto riguarda la sicurezza e il controllo dei confini che l'AfD vuole attuare, appunto, tipo vediamo la Polonia, per esempio, no? I confini sono controllati. Poi l'economia, il sostegno alle famiglie, quello che l'AfD propone, insomma, no? Perché punta non sull'immigrazione e prendere gente da fuori, bensì cerca di supportare il fatto che i tedeschi facciano figli. Poi altri temi come la riduzione della burocrazia, una politica appunto che ascolti maggiormente i cittadini, ecco.
1: Ma lei però ovviamente non posso non fare questa domanda, lei è italiano in Germania, come concilia le politiche molto restrittive sull'immigrazione proposte da AfD, come appunto la remigrazione, con la sua storia di italiano immigrato in Germania?
0: Intanto non c'è da nessuna parte il fatto che l'AfD voglia rimandare indietro gente tedesca o ben integrata. Intanto, queste sono voci di corridoio che forse due o tre persone o esponenti dell'AfD hanno detto. Ma non c'è da nessuna parte questa cosa qui.
1: Però molti insomma politici dell'AfD continuano a riproporre questa formula, diciamo, per organizzare, per amministrare meglio l'immigrazione in Germania.
0: Per me non c'è alcuna contraddizione. Essere favorevoli ad un'immigrazione regolata non significa appunto essere contrari agli immigrati. Ripeto, io stesso sono arrivato in Germania rispettando le regole e mi sono integrato. Lavoro e contribuisco alla società, no? E credo che uno Stato abbia anche il diritto e il dovere di gestire l'immigrazione in modo ordinato e secondo le proprie leggi. Questo significa che alla fine l'immigrazione deve essere regolare, nel senso che quello che la Germania non vuole, o meglio, che l'AfD non vuole, è questa immigrazione irregolare di massa che vediamo spesso. Vediamo adesso nel caso di Ceuta, Spagna, oppure la gente che ai confini polacchi. Questa è tutta gente che arriva al confine, vuole entrare in Europa e quindi in Polonia, in Germania e quant'altro, ma al confine loro non hanno più un documento di riconoscimento.
1: Però i numeri dicono che in Germania in generale l'immigrazione è calata moltissimo anche in seguito alle politiche introdotte dal governo Merz. Secondo lei non sono sufficienti?
0: In Germania abbiamo comunque ancora tanti e tanti irregolari, tanti illegali, tanti criminali che comunque non dovrebbero essere nemmeno sul territorio tedesco.
1: In alcuni settori manca la manodopera, mancano operai specializzati. Pensa che la rimigrazione sia davvero la soluzione?
0: Assolutamente sì. Intanto procediamo e provvediamo alla remigrazione, intanto. Poi in Germania ci sono tanti, ma tanti, veramente tanti, anche qui non ho il dato esatto, di gente che riceve appunto il sussidio dallo Stato, il cosiddetto Jobcenter, Grundsicherung oppure Bürgergeld, no? Questa gente può anche alzarsi dal divano, fare una sorta di corso di Ausbildung o quant'altro e prendere o fare il lavoro che dovrebbe fare appunto l'immigrato.
1: In realtà diciamo che la maggior parte dei percettori di Bürgergeld sono tedeschi. E in questo caso come risolviamo il problema?
0: Come dicevo appunto, di creare una sorta di incentivo e portare questa gente, questi tedeschi, a lavorare.
1: L'AfD in Brandeburgo è classificata dai servizi interni, cioè dal Verfassungsschutz, come partito chiaramente di estrema destra. Significa che sono stati evidenziati dei dubbi, cioè ci sono chiari dubbi sulla sua costituzionalità. Quando sente che ovviamente l'AfD viene chiaramente accostata all'estremismo di destra, come considera questa posizione?
0: La considero sbagliata perché non c'è una base solida per cui chiamare o reputare l'AfD, diciamo in Brandenburg, di avvicinarla all'estrema destra.
1: Cioè secondo lei non è così?
0: Assolutamente no. Allora sarei anch'io di estrema destra.
1: E quindi non ci sono dei collegamenti con personaggi, con gruppi di estrema destra? Non, secondo lei non c'è questo aspetto?
0: Ma allora, le dico, ci sono stati degli incontri tipo con Martin Zellner, l'austriaco,
1: sì,
0: del movimento identitario austriaco. Posso capire il fatto che magari l'AfD può essere accostata a questo personaggio, quindi personaggi di estrema destra. Però questa persona come Martin Zellner, così come le persone che lo hanno invitato, oppure dove si è tenuta, insomma, ci fu una sorta di riunione
1: di vertice.
0: Non vuol dire che tutta l'AfD del Brandenburg deve essere necessariamente accostata all'estrema destra. Bisogna prendere sempre i singoli individui e giudicare questi individui per le loro azioni.
1: Ma secondo lei l'AfD fa abbastanza per allontanare questi, appunto, elementi di estrema destra dal suo partito, oppure dovrebbe fare di più?
0: I vertici dovrebbero fare assolutamente di più, esatto, perché è uguale quello che succede, quello che facciamo viene sempre etichettato come estrema destra, estrema destra, estrema destra.
1: Perché secondo lei AfD ha così tanto successo in Germania in questo momento? Quale strategia sta adottando che funziona?
0: Molti scelgono l'AfD perché sono appunto preoccupati per temi come l'immigrazione, la sicurezza, il costo della vita e l'economia. E molti, secondo me ancora, hanno la sensazione che i partiti tradizionali appunto non abbiano dato risposte convincenti e quindi cercano appunto un'alternativa politica.
1: L'AfD convince molto i giovani, i ragazzi giovani. Secondo lei perché?
0: Il discorso è che molti giovani, così come tante donne, lo vediamo anche in Italia, non hanno più voglia o hanno paura a scendere per strada nelle città principali e andare sole, no? Di sera, di notte e quant'altro, perché sappiamo bene che ci sono dei casi di attacchi o quant'altro, no?
1: E questo era Pasquale Cutrone, attivista AfD in Brandeburgo. Naturalmente ho fatto notare a Cutrone che la maggior parte delle violenze alle donne avvengono all'interno delle mura domestiche, ma Cutrone è rimasto della sua idea. Ricordo però che il pericolo maggiore per le donne proviene dai loro ex partner e partner, secondo le statistiche sulla criminalità, e secondo le statistiche sulla criminalità le donne sono soprattutto vittime di violenza domestica. Tra l'altro il portale di One Billion Rising, la campagna mondiale contro la violenza nei confronti di donne e ragazze, ha contato già 197 femminicidi in Germania fino ad oggi, quindi più di un femminicidio al giorno. Avete ascoltato Cosmo Italiano, il podcast in italiano scritto, prodotto e redatto da un team di giornalisti italiani in Germania per l'emittente radiotelevisiva tedesca ARD. Io sono Cristina Giordano.